0: da dolsi una severni poge già ne sono dove c'è sa posa bia io scetze madre con il gino c'è na già ne zivo non ha plenato sempre o vorrei taccio e ciò so bime di ciò
1: con la strusca è preso da me in un caso.